Ora portaci a Figioira, perché per Figioira avevo andato a buscare a Figioira. Però bueno, se c'è un signore che ci presta.